0: di casa e sali in macchina e smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia.
1: Rock Radio 104.7.